per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto,

0: per me, ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica giù.

un chiariluna appaccia la sua storia. I vigili segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti.

i sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Parla ragionita bene.

è nato angoscioso, dove tu nella mia mente ti stai ma un risente.

0: Corsica Radio,
1: la radio musicale corse.
0: Corsica Radio à Porto Vecchio,
1: 106.4.
2: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

ramon li dampi negri, die più ferroce battaglia. Quanto vunui giuanuti a cascasso tra i mitraglie,

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Proprio corto che si sia fatto, manco una parola di corso.

Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.

0: che lo sapri uno stupore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo bell'inguerno,

0: azote.
1: Dormo quanto un saccone, una giù pensiero, ma se rifletto bene sono tanto fiero. Se certi hanno avanne colpa mia non è, ma se non femmo nulla

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.
1: Un po' come vai, mi pari appena sto qui.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Domane, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa manga ne appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

qualcun affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapè che conte erano tostonde, come sapè che stava curati alle porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora a presa agli animali. A finestra aperta e dai fiuminali un picchio di intenna ladina guardava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, proponia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, falla trovarla, guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice.

si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi dilli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in destudioso uombo, e un nostro garnuare, si vici morta!

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quanto si cambia do Corsica mia.

speranze, d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

è una lingua bella, chi la face fiorisce. Offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

0: cabriolet des abbés d'Ibiou, Picade 3615, code Chinitia.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corsa. Cortiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

y Murachi viene a stanza a mis marido y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai fatto un sacrificio di Adoida. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati dell'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

0: Corsica Radio à Corté,
1: 102.5.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo provumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

Dijam Gustamaru, jamo vitja sturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.